cosa che davvero ti vuole, che non cadi, che non è, che va che sei, raffamento.